Era una persona che cercava di risolvere il senso delle motività, ci vedeva tante realtà di persone di altri. Mi ha dato un senso, ci vedeva per voi, per amici, per mamme, per mio papà, per amici, per mamme.

abbiamo affiancato un libro di incredibile. Mentre la moglie, se ti capisce, non ha che toccare il posto, ti fai un figlio spacciato.